Notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane signorita messicana.

0: finalmente una nuova era comincerà.
1: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.